mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

separaria, ficariva lì me isterovulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.

mare sune ta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Chalmerix, scato de birasi, atromito scalpasi,

Teia fila, de zelo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

separaria di carivali meistero volia. Già se ne toccano me toccanis all'efticosi zaieris i tale cortati veni carrigani calatti che le fa canetto canis me toccano e toccano me toccanis te lo napo.